0: into it.
1: Ciao a tutti, questa è Alison Rain e state ascoltando Alfa 91.30, migliore stazione radio in Messico.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ciao a tutti, questa è Alison Rain e state ascoltando Tonio e Skinka su Alfa 91.3, la migliore stazione radio in Messico.

Ciao a tutti, questa è Alison Rain e state ascoltando Tonio e Skinca su Alfa 91.3, la migliore stazione radio in Messico.